0: 1.2 degrees.
1: Allora, lo pago di parlare di lui, di sono via. Tiene no. Allora ti amo, ti chiedevo.
0: Sì, qua.
1: E non parlo
0: come. Ti come tiene no, che è in giallo, non è come.
1: Tiene no, non è come tiene no, che è in giallo.
0: Ci hanno detto.